lei concluso è già. Concluso, sì, sì, signora contessina, sì, sì, quest'oggi ella sarà. Via bacia mia carina, via bacia mia carina, via bacia mia carina, la mano al tuo papà, via bacia mia carina, la mano.

godete, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa, per cosa, per cosa stai tu là? Che dici, che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà. Stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca, che sciocca hai detto, sciocca, fai rabbia in verità. Invidia fai conoscere che dentro i forti star, invidia fai conoscere che dentro i

La festa ti prepari, la festa ti prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che santi di danari, che santi di danari, godete tutti quanti.

E che bricolata, che bricolata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa è un'azione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e dal suo impegno non deve mancare, e dal suo impegno non deve mancare. Ora vedete che meraviglioso, che meraviglioso, come s'accende, come impetuoso, come impetuoso. Non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire quel che vuol dire, d'aggiustamento non vuol parlare, d'aggiustamento non vuol parlare.

Invece dell'isetta, dell'isetta, dell'isetta, mi date la cadetta, la cadetta, la cadetta, 50.000 scudi, vi voglio rilasciare.

0: per quel ch'io sento. Quest'è per quel ch'io sento. Quell'accomodamento che voi vorreste far. Lasciatemi, mio caro, lasciatemi pensar. Lasciatemi pensar. Del bell'oro, ma si salva anche il decoro, colpa d'altro che gli è fatto, su signor Crenella. Bene. Buon amico rovinato, al risparmio va pensando.
1: Al risparmio del bell'oro.
0: Il bocone e l'agliottone ne scapparlo lascerò.
1: Colpa d'altro che gli è fatto.
0: Buon amico rovinato.
1: Sì, signor, che bene andrà.
0: Al risparmio va pensando.
1: Sì, signor, che bene andrà.
0: Ma ruminando, ruminando, ruminando, ruminando.
1: Sì, signore, che bene andrà.

ho pensato, che diremo. Il baratto sì faremo, ma con patto che Lisetta ancora s'accorderà. Se per questo vado